o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki, fa go le jalo re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago, mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp.

0: lebogile DJ Soul Provider o molaela ka gore moretsi a le ka kwane o la le kogae le bagage fifile le godu
1: no ne gire ha ile ra ise a fitli santse go nalena go gone le ha se sa fitile ke tse di mona de mara santse a gire fetsa go saka kuku
0: ya
1: ya se gile kuku ra fo le fitile
0: ya
1: so la sa fitile mara monato santse le teng
0: Ya, ho soka moso. Ke le bogile thata Soul Provider. Mabaka shushu. A Luciame. Ke batla go bona man, ke batla go bona gore Luciame mabaka shushu.

Hai! Hey, ma baga chouchou ban. Hey, ban. Rusiami, ma baga chouchan se l'eriti toyana. Ka kare ka le riti se di no haufi le lona ka mole. O ka di pon la tsone ka mole. Di tlile ka kwano ka ntate nya go botlolo story e tswetse. Le itumetsa ke re mabaka shushu. Le hali ke ntshitse mo sporong bikinyana ke tlaleka go boa. Go siame go mane. Ke tlile nna ke go file sono se batla. Sa mabaka shushu. Re itumeletse gore mabaka shushu la ba re la le ditse ka kwano. Jaanong re tlile go boela ka ko thulaganyong ko e leng gore nna le lona re tlabe re laelana ba tlile magopmane ba emese jaro mo morago ga nna ba ipakanetse thulaganyo ya the corner of jazz go ka simolola ka ura ya borataro go itlhelela ko ureng ya bolesome ba tlile go ka go pagamisa tafole go ya le go boa. Tla re dire jaana soul provider o fetile ka kwano ga ke itse gore re tla e kgona go ya koo a re ire jaana.

Universal Catechism ba re mo profit e robedi metso pele ga ura bo le somelo bongwe ke go dumedise ke re dumela ntle gospel zone a re tswele re gatele pele simola re fisa re simola ka mino wa apostolo ro kopantse le wa sione.

e supa metso zo pele ga o ra bobedi se di ba se monate se mapho ka mo khora bo khutlo mathulaganyo e gompieno ka teng gospel zone sala re simolotsa.